0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
0: Perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rapperare.
2: What?

0: festa, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.
2: Ha ha ha ha!

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista
1: che natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre meglio, sì, che può rasperare. What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti si vuole un poco ottimista
1: per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.
2: What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti si vuole un poco ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.
2: What?

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
0: Perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rapperare.